Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era. Era.